0: sei per me Dio, la giuria. E tu me trastorna, me trastorna, me trastorna, me trastorna, me trastorna, me trastorna.
1: Noventa y siete punto tres.